Il collo gobalà, la zua meleta. Man nella man, piccia de breve. Se gastancane il portar ciopo, veciu dai buco.